rico, rico, rico, rico, sabroso, andu, usted, qué rico, rico, rico, rico.